0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 3:03.
2: Bentrovati, apriamo con la questione carburanti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto, il taglio delle accise è stato prorogato di un'altra settimana e dunque la misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Legge elettorale, centrodestra unito sulle preferenze, sia il testo della maggioranza, la soglia per il premio resta al 42%, è stata poi abbandonata l'altro ieri l'ipotesi ballottaggio. Il 15 settembre ci sarà il voto finale, il 28 il testo andrà alla Camera. Il commento lapidario di Carlo Calenda, Azione.
3: Fatela finita, chiudete sta legge elettorale, chiudete questo discorso sulle primarie, perché altrimenti prima o poi ci vengono a prendere coi forconi. Ed è non è una questione di anni, è una questione di mesi.
2: Economia, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. I mutui variabili vanno così verso un aumento da circa 600 euro. Cambia il decreto fentanyl dopo il furto di 80 fiale all'ospedale israelitico di Roma. Ci saranno farmaci nelle cassaforti e con controlli periodici ogni 48 ore. Il via libera è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni. C'è stata anche una stretta sugli oppioidi. Questo è tutto, a risentirci alle 4.
0: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e 0 minuti.
3: Bentrovati. Appalti pubblici come politica industriale. L'Unione Europea punta ad un uso della spesa dei comuni, delle regioni e di altre amministrazioni per sostenere l'industria europea. Innovazione, ma anche innovazione, sicurezza economica e filiere meno dipendenti dall'estero. È centrale nella riforma della Commissione Europea che introduce un quadro comune per la preferenza su un mercato che vale circa il 15% del PIL UE, 2.000 miliardi di euro. Le altre notizie: il match di primo turno delle qualificazioni dell'ultimo US Open tra la 19enne argentina Luisina Giovannini e l'azzurra Lucia Bronzetti si è trasformato in un caso che ha riacceso i riflettori sulle questioni etiche nel tennis professionistico. La United States Tennis Association ha infatti inflitto alla giovane tennista sudamericana una sanzione economica di $20,000, poco più di 17.000 euro, per violazione della norma sul massimo impegno. In arrivo una nuova canzone di Elisa, Kim Suji, in uscita per Island Records e Universal Music Italy. È caratterizzata da un ritmo incalzante e anticipa l'omonimo album dell'artista, atteso per il 27 novembre. È tutto.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean, pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Sorriso!
11: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
12: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
13: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
14: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. 2 notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
13: Info al 0423 73 67. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
16: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
17: Peio Music Village 2027. Dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
10: Sorriso.
18: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Era Francesca Mazzuccato con Rumore, grazie alle edizioni AB Record qui su Radio Sorriso, le ore 9:40, e oggi si parla delle foto che avete fatto in vacanza. E allora saluto l'amico Ermanno che mi manda una bella foto delle montagne, dei prati con le mucche, meravigliosa, grazie mille. Se volete mandarmi anche voi una bella foto, che cosa avete fotografato quest'estate, anche cose non belle come diceva prima Tiziana, se avete fotografato fatto per denunciare magari chi lascia la spazzatura, certo non riempitemi WhatsApp di foto brutte, tristi e che fanno arrabbiare, che ci roviniamo la mattinata, però qualcuno ci può anche stare ovviamente. Salutiamo Alfredo a Brescia, ciao Alfredo, lui voleva ascoltare la Beghina intitolata Terra Mia, e allora la facciamo subito partire da Giuseppe Spinelli e Fausto Fu-

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Le canzoni di Gianni Morandi con l'orchestra Grande Evento, eccoci qui su Radio Sorriso alle 9:47 minuti. Andiamo a salutare Luciana a Tessera. Oggi voleva ricordare il suo Beppi dicendogli: il tuo sorriso illumina il cielo e la terra. E noi lo ricordiamo e mandiamo un abbraccione a Luciana con la canzone di Michele Rodella, Angelo mio, che facciamo partire immediatamente.

E Radio Sorriso vi ricorda che potete andare al circo grazie a noi. Oh yes, venerdì 18 settembre a Belluno è la serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Potete prenotare il vostro posto gratuito chiamando il nostro centralino 0423 7367, orario ufficio, e scegliere tra lo spettacolo delle 17 o delle ore 21. Venerdì 18 settembre a Belluno, in via dell'Artigianato, Carossa Belluno, ripeto, con il Circo Magico di Tyler Martini. Vi aspettiamo al nostro centralino per prenotare i vostri posti gratuiti. Mi raccomando, non mancate.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10:00.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Buongiorno. Da ieri mattina i vigili del fuoco in tutto il Veneto hanno effettuato oltre 100 interventi per allagamenti e alberi abbattuti, in particolare nelle province di Venezia, Verona e Rovigo. Le zone più colpite sono Castelmassa, Vicenza e Creazzo e l'area tra Porto Gruaro e San Michele al Tagliamento. Nel Bellunese l'ondata di maltempo ha provocato numerose criticità nel pomeriggio.
8: A Treviso torna alla zona rossa. A partire dal 20 settembre il provvedimento tornerà attivo nelle stesse aree già individuate dalla prefettura di Treviso per rafforzare le misure di sicurezza. Resterà in vigore per 120 giorni fino al 18 gennaio. La decisione è stata annunciata al termine del vertice sulla sicurezza svoltosi in prefettura.
7: Una ventina di detenute del carcere femminile della Giudecca hanno sfilato ieri pomeriggio con gli abiti realizzati nella sartoria del carcere. Il progetto si chiama Bancolotto numero 10. È promosso dalla cooperativa sociale Il Cerchio e dal 1999 offre alle donne recluse formazione e opportunità professionali.
9: La cultura.
7: Martedì prossimo prenderà il via a Padova, nella sala del Romanino del Museo Eremitani, il ciclo di incontri La terapia delle muse, leggere Giotto, col filologo classico Giuliano Pisani.
8: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso, 0423 736680.
10: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Sei all'università ma sei bloccato? Bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
2: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Ed era Elena Cammarone con Sei Tutto qui su Radio Sorriso, miei cari cari sorrisini, bentrovati, oggi si parla delle foto delle vostre vacanze, se avete voglia di mandarmene una su WhatsApp al 345 48 45 663, io sono molto felice. Allora saluto e ringrazio Carmen, appena rientrata dalla Sardegna e mi manda dei tramonti fantastici sul mare, grazie Carmen. Franca, San Bellino Rovigo, giornate al mare, passeggiate in campagna, e mi manda la bella foto anche lei di un tramonto in campagna. Noto che vi piace fotografare i tramonti, anche a me piace moltissimo, però il mio telefono fa brutte foto, quindi poi mi inalbero e dico ma che schifo, ma che orrore. Vabbè. Per Franca arriva Diego Zamboni che ci canta Alleluia.

0: E con Giorgio Ikebana e Sarei Bugiardo andiamo ad Adria a salutare l'amica Gina. Ciao Gina, buona giornata a te, buona giornata a tutti voi che vi siete magari da poco collegati con Radio Sorriso. Io sono Carlotta, sostituisco sia Giovannino che Iris in questa giornata e tra l'altro ci risentiremo anche domani mattina. Ma ne parliamo in un altro momento, perché adesso è venuto a trovarci un amico di Radio Sorriso. Eh sì, è proprio lui, Alberto Acerbis. Ciao Alberto.
1: Care amiche, cari amici di Radio Sorriso, buongiorno da Alberto Acerbis. Siamo fortunati, perché per quanto ne dicano, ne facciano, insomma, i prodotti italiani sono là in cima alla classifica: vino, formaggio, frutta, verdure, pasta e olio extravergine di oliva, che tutto il mondo ci copia. La cosa più strana, amici di Radio Sorriso, è vedere ancora persone che non hanno capito, non leggono bene l'etichetta. L'etichetta è importante, 100% italiano, estratto a freddo da olive italiane. Questo è l'olio Acerbis. Certo che non siamo un'industria, ma è perché non lo vogliamo essere. Siamo artigiani dell'olio extravergine di oliva. Tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda imbottigliamo l'olio che viene consegnato a casa subito per darvi un prodotto straordinariamente fresco e buono. Terra e sole, questa straordinaria offerta, questa confezione che nasce per far provare a tutti il nostro olio extravergine, il nostro tonno, perché molti non sono famiglie numerose, sono in due, sono in tre, marito e moglie, marito e l'amante, marito e il prete, ma sono in, quindi dicono, ma sì, un qualcosa che si possa consumare e assaggiare. Abbiamo fatto questa confezione, 3 bottiglie di olio, 2 sono del fresco di Frantoio, straordinario in cucina ma anche a crudo, 1 bottiglia il primo novello etichetta nera, l'olio che fa la differenza, meraviglioso, a crudo, straordinario, 6 scatole di tonno, non una, non due, non tre, ma 6 scatole di Sicilia con il tonno pinna gialla, prima scelta. Tanti hanno smesso di mangiare il tonno perché il mauvaise, perché non lo digerisco. Non è possibile. Il tonno va preso una volta alla settimana e se è fatto bene in olio di oliva vero, fa bene tanto alla mente. Quindi chiamate 030 68 40 48, 030 68 40 48. Sta finendo questa straordinaria offerta che si chiama Terra o sole, terra e sole. Chiamate, mettete, portate in tavola, assaggiate, assaporate la qualità italiana che il mondo ci invidia. Chiamate adesso 030 68 40 48. Vi voglio bene, lo sapete. Buona musica, tante belle cose e tanta salute. Da Alberto Acerbi.

Era Alida Ferrarese che ci ha cantato la prima cosa bella e salutiamo chi ci ha richiesto questa canzone, ovvero Lucia di Arcole, che oggi per la prima volta ha chiamato Radio Sorriso dopo tanti anni che ci ascolta. Grazie Lucia, anche voi se non ci avete mai chiamato prendete il coraggio a due mani e componete lo 0423 736 680 o 736 681, anche io sono qui che vi aspetto. Lucia voleva con questa bella canzone ricordare sua sorella Teresa che adorava Nicola di Bari. Allora un bacione Lucia, un abbraccio da tutti noi di Radio Sorriso. Salutiamo anche Luigina di Morgano, dice voleva fare gli auguri a suo figlio Stefano che compie 53 anni, quindi con tanto affetto da mamma Luigina, papà Paolo, con tutte le sorelle, figlie e tutti quanti. Tanti auguri Stefano anche ovviamente da tutti noi di Radio Sorriso. Un sacco di compleanni oggi, infatti andiamo anche a salutare e a fare tanti auguri di buon compleanno a Luisa, soprattutto da parte di suo marito Alfredo di Rovolon, e ci ascoltiamo buon compleanno da Mary ed Elisa. La facciamo partire tra qualche secondo e subito dopo arriverà una bella mazurka. Ciao Carlotta, mi scrive Simone, vorrei ascoltare una mazurka dell'orchestra di Marco e il Clan, e io ho scelto per te Biondina, che arriverà subito dopo. I tanti auguri di buon compleanno a Luisa.

0: Mochisu.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Riso!
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
7: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
8: Info al 0423-7367.
9: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Viaggio a Siviglia con Roberto Scaglioni, un paso doble che abbiamo ascoltato alle 12.40 e siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso.
1: E momentaneamente anche con Massimiliano.
0: Ah, sono Tiziana invece.
1: Ci siamo.
0: Ma abbiamo salutato, non tanto
1: certo,
0: in maniera.
1: All'inizio.
0: Allora è arrivata la foto questa di Imma che ho già letto, però lei poi ha aggiunto, io pensavo fossi in vacanza, però in realtà lei mi ha detto sì, in vacanza, ma vengo anche da lì. Cioè vuol dire che è originaria
1: dalla grotta, quindi arriva dalla grotta.
0: Dalla grotta, Imma?
1: No, perché l'hai spiegata com'è la foto?
0: Sì, l'ho spiegata, si vede il mare,
1: bellissima,
0: poi cosa
1: bellissima.
0: Si vede?
1: Poi c'è un sup. Che cos'è il sup? Tu che sei esperta di sup. No, supposte,
0: Suppe.
1: No, il sup. S-U-P. S-U-P. Sup. Sai che cos'è il sup?
0: Non
1: sai
0: cos'è
1: il sup?
0: Non cos'è?
1: È quella tavola da tra virgolette windsurf che si gonfia, è gonfiata, non è di vetro resina per fare il wind. E stai su in equilibrio, c'hai anche la pagaietta, è lunga e larga e la usi per fare una giratina nel mare.
0: Certo che questo
1: sup si chiama.
0: Sup è un posto
1: e poi c'è un bellissimo pedalò verde. E anche tanta gente, insomma, ci sono un po' di scogli.
0: Che
1: c'è
0: se la gode,
1: grotta.
0: Se la spassa.
1: C'è l'acqua bellissima, color turchese, meravigliosa.
0: Vai all'altro messaggio invece. Vado. A questo qui,
1: Roby?
0: Questo. No, aspetta, quello lo diciamo dopo.
1: Ok, Marco?
0: Sì, questo di Marco, vai.
1: Ero sul balcone al tramonto e il cielo era talmente rosso che sembrava dipinto. Ho fatto almeno 20 foto. Poi mia moglie mi ha detto: Marco, il sole ha tramontato la mezz'ora.
0: Possiamo cenare?
1: Meraviglioso! Comunque sì, effettivamente una settimana fa, un paio di giorni fa, c'era un rosso.
0: È vero,
1: giovedì scorso
0: che ti ho fatto anch'io vedere il cielo che ho fotografato.
1: Giovedì scorso che ero via in bici e tornando c'era un bellissimo tramonto.
0: Esatto. Buongiorno, è possibile udire? Udire,
1: udite
0: boom boom d'amore della bravissima Daniela Cavanna, grazie Roby da Buia, eccola
1: ciao
0: qua.
1: Roby,
0: tutta per te.

0: Rosanna Biaggioni con, aspetta che è esatto, con il mio ragazzo.
1: Allora, torniamo in diretta qui su Radio Sorriso con i vostri messaggi, le vostre foto, mandateci così ci fate anche sognare, visto esatto. Che io e Max,
0: la foto più artistica che avete scattato, perché a volte no, scatti talmente tante foto, no? Che tra le tante ti esce una foto bella, cioè non che le altre non siano belle, però particolare, che magari cogli, l'hai sfumata nel punto giusto, non so come spiegarmi, no? Cioè hai la fortuna di beccare quell'istante che magari se non fossi stato in quel momento non l'avessi beccato, no? Un po' come la luna, per esempio, la foto della luna che vedi tutti i crateri. Che non è facile da fare.
1: Poi ti ricordi però, che qualche settimana fa c'era l'eclissi, no?
0: Sì.
1: Ed era una cosa straordinaria, sì.
0: Te l'ho fatto vedere.
1: Però tutti dicevano: non guardatela che fa bruciare gli occhi.
0: Se hai degli strumenti
1: adeguati, si può.
0: Sì.
1: Sì, va bene.
0: Sì, vuoi vederla?
1: Mi ricordo che me l'avevi già fatta vedere.
0: Bene.
1: Hai qualche messaggio da leggere?
0: Sì, certo.
1: Andiamo con musica.
0: No, salutiamo Lucia di Padova che scrive: ho fotografato il mio cane mentre dormiva sul divano con gli occhi, con gli occhiali da sole che gli erano caduti vicino. Sembrava un pensionato in vacanza alle Canarie. Quella foto è diventata lo sfondo del telefono e di tutta la famiglia. Bravo, che meraviglia.
1: È bello, Lucia, è bello.
0: Il cane con gli occhiali.
1: Non hai scritto però come si chiama
0: il cane. Bau bau.
1: Andiamo con Moreno il biondo qui su Radio Sorriso, una bella pizzica, anzi pizziche.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio. Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 0 minuti.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno. L'Ostrica veneta è stata protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia in un incontro che ha portato al Lido una delle più interessanti esperienze di diversificazione del sistema ittico regionale. Tra gli ospiti che hanno parlato di Ostrica veneta anche la chef Chiara Pavan.
4: Intanto sono un prodotto che raccontano molto bene il nostro territorio, che è vario. Infatti dipende da dove vengono prodotte, hanno un sapore completamente diverso l'una dall'altra, quindi da Caorle al Delta del Po a Chioggia, sono tutte completamente diverse, più salate, più iodate, più dolci, quindi raccontano il nostro territorio. E poi sono anche un prodotto particolarmente sostenibile, perché gli allevamenti appunto non hanno un impatto forte sul nostro ambiente, in quanto sono le ostriche degli animali filtratori, non hanno bisogno di mangimi e occupano uno spazio non esteso come allevamento, insomma.
5: La diocesi di Padova produrrà vino sui Colli Euganei e per questo ha chiamato il numero uno degli enologi italiani, Riccardo Cotarella, da 13 anni presidente di Assoenologi, che offrirà gratuitamente la propria esperienza a Villa Maggioni. La tenuta acquistata nel 2023 e ristrutturata dall'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero. Le prime 25-30.000 bottiglie arriveranno sul mercato nella primavera del 2027 in occasione del Vinitaly a Verona.
3: E questo flash termina qui, a risentirci alle 14 con la pagina degli spettacoli. Buon pomeriggio.
0: Radio Sorriso. Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
10: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
11: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
13: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
14: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
13: Difficoltà?
14: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
13: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
0: Sorriso.
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Paola Fabiani, la vita è bella.
2: È bella la vita, basta avere l'ombrella.
1: Bellissimo questo brano, la vita è bella, appunto. Sì. Se volete richiederlo, fatelo allo 0423 736 680,
2: oppure 345 48 45 663.
1: So che hai un messaggio da leggere.
2: Sì, oltre che alla richiesta, potete anche interagire con noi riguardo l'argomento del giorno, che oggi vede protagonista che cosa? Vede protagonista voi con la vostra macchina fotografica, ovvero raccontateci una bella foto che avete scattato e che magari conservate con cura, oppure quella foto scattata per caso che magari ha fotografato un particolare un po', che ne so, ambiguo, un po' strano, una cosa insolita, giusto? Tu che mi insegni. Quindi 345 48 45 663. Così come ha fatto l'amico Gianni di Brescia, che andiamo a leggere.
1: Prego.
2: Una mattina ho trovato un parcheggio occupato da una sedia. Una semplice sedia da cucina. Ho aspettato 10 minuti.
1: Quante volte è capitato?
2: Non ti
1: è mai capitato di vedere un parcheggio occupato da una sedia o da uno sgabello?
2: Da una cassetta più probabile, sì. Ho aspettato 10 minuti pensando che qualcuno dovesse arrivare. Niente, alla fine ho fatto la foto perché una cosa del genere non potevo non documentarla.
1: Ecco,
2: fatto la foto.
1: Cosa vuol dire? Che
2: ci sono dei maleducati
1: esatto, che si tengono i parcheggi quando magari non sono per sé.
2: Io invece avevo visto una volta un tipo che è andato via con la macchina e c'era un, hai presente i coni quelli arancioni e bianchi? L'ha messo in mezzo al parcheggio e se n'è andato. Quindi molto probabilmente dopo, quando tornava, toglieva il cono e riparcheggiava. Lui trovava sempre il posto libero, sto lazzarone.
1: Andiamo con Veronica Cuneo. Andiamo. Io parto per l'America.

0: Domenico Cerri, ti vorrei rivivere alle 13:20, sempre all'ascolto di Radio Sorriso. C'è un altro messaggio.
1: Ce ne sono altri messaggi. Buongiorno, una foto particolare ce l'ho nell'album di nozze. Il fotografo ha immortalato il mio lancio del bouquet, ma nel vicino muretto c'era un gatto che ha fatto un balzo per andare al di là. Nella foto sembra che io lanci il gatto. Un saluto a tutti voi, Fiorenza. Meraviglioso, povero il gatto. Ah, che bello.
0: Che simpatico questo messaggio. Sì. Grazie, Fiorenza. Poi ancora.
1: Poi, per caso, ho fotografato una salamandra strana. Poi l'ho pubblicata e sono stato contattato dal Muse di Trento. Si è rivelato un animale più raro a livello nazionale, salamandra di Aurora.
0: Ma dai,
1: se era di Aurora potevi portarlo.
0: Bravo, complimenti, che bello.
1: Vediamo qua che salamandra che
0: una
1: è.
0: Una salamandra che probabilmente lui incuriosito la
1: è uno degli animali più rari e minacciati del Trentino e dell'Italia.
0: Un piccolo anfibio
1: nero. Però non
0: nero.
1: Si vede la foto. Adesso sono curioso di vedere la salamandra Aurora.
0: Di Aurora, la salamandra. Noi intanto andiamo con Edita Kaminska, uomo gabbiano. Ma che bei messaggi che arrivano.
1: Vero, vero, eh.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Sorriso!
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
15: La rimpatriata delle superiori?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: L'iscrizione in palestra?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: Il controllo gomme?
16: Ne riparliamo a settembre!
17: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
18: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Sorriso!
21: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: la mia vita.
1: Monica Borsato, rivoglio la mia vita. Facciamo tappa a Roncaglia, andando a salutare Tiziano, che dedica la moglie e la figlia, la regina dei tanghi. Signori, arriva la Cumpersita.

Ragazzi, il Circo Magico vi invita a uno spettacolo imperdibile venerdì prossimo 18 settembre a Belluno, e la serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Non perdertelo, prenota il tuo posto gratuito chiamando il nostro centralone allo 0423 7367. Il Circo Massimo in via il Circo Magico in via dell'Artigianato a Carossa di Belluno. Biglietti disponibili per gli spettacoli di venerdì prossimo 18 settembre alle 17 o alle 21. Non perdertelo, quindi prenota il tuo posto gratuito, chiamate il nostro centralone allo 0423 7367 e andiamo al circo insieme a Sabrina Salvestrin.

Circo. Oh, festeggiamo oggi il compleanno di Maurizio Medeo, ma non solo, anche quello di Marco Negri. Voilà. Tanti tanti auguri ragazzi e buon compleanno, buona buona vita sempre, buona musica. Saranno anche tra i protagonisti della 18ª edizione della Gran Galà delle Orchestre, in programma il prossimo 29 ottobre, giovedì 29 ottobre, Bassano del Grappa, Teatro da Ponte. Sono aperte le prevendite, vi invito a visitare il nostro sito sorriso.it, alla pagina 20, e troverete tutte le informazioni riguardo i vari punti vendita dove acquistare i biglietti. C'è anche la sede di Radio Sorriso e l'opportunità, la possibilità di acquistarli anche online. Giovedì 29 ottobre, Gran Galà delle Orchestre, Teatro da Ponte, Bassano de Grappa, 18ª edizione. Allora, festeggiamoli questi giovincelli con la cosa più bella e poi non dire...

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 16:02.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
12: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
13: Ali migliora la vita.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano. Code a tratti tra Melegnano e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano. Questo per traffico intenso. Per ora è tutto, buona serata.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini, il venerdì a quest'ora dove si va? Ma si va tra le stelle a scoprire i segni meno e più fortunati di questo weekend. Con chi? Ma con lei, con colei che ha questo rapporto così particolare, speciale, privilegiato con le stelle, la nostra Elisa Nadai. Ciao Elisa, buon pomeriggio.
1: Una volta alla settimana, caro Claudio, ci risentiamo e ci ritroviamo pronti per capire come andrà il fine settimana attraverso l'oroscopo. Dalla 12ª posizione, quindi dalla posizione più sfortunata, poi andiamo avanti e andiamo a scoprire quelli che sono i segni più fortunati. Partiamo dagli sfortunati. 12esimo posto, guarda che anche il mio segno, pesci. Oggi siete un po' scarichi, con la testa tra i ricordi. Concedetevi una giornata tranquilla senza troppe pretese, vale per il weekend chiaramente. 11esimo posto, capricorno. Avete bisogno di rallentare e di recuperare un po' di energia, fate le cose con calma, lasciate spazio anche al dolce far niente, all'ozio. 10° posto, cancro. Avete poca voglia di confusione, ma una telefonata affettuosa alla vostra musica preferita possono fare miracoli. 9° posto, Vergine, leggermente faticoso questo weekend, soprattutto se avete troppe cose per la testa, prendetevi il vostro tempo. 8° posto, Toro, siete un po' spenti, preferite la tranquillità alla vita mondana, una buona tavola, la compagnia delle persone care sono sicuramente la medicina migliore. 7° posizione, Scorpione, avete poca pazienza, forse anche qualche pensiero di troppo, evitate le discussioni inutili, cercate qualcosa che davvero vi faccia sorridere. Siamo così a metà della nostra classifica, adesso un po' di musica e poi ritorniamo.
0: Benissimo, tempo di fare tappa in quella di Ragogna, andando a salutare Nina sulle note di C'era una volta l'Oest. Alvio ed Elena, ciao ragazzi.

0: noi si ritorna tra le stelle, Elisa.
1: Di nuovo insieme con la seconda parte del nostro oroscopo: 12° posto Pesci, 11° Capricorno, 10° Cancro, 9° Vergine, 8° Toro, 7° Scorpione. Saliamo, andiamo alla parte alta della classifica, 6° posto per la Bilancia. Finalmente torna la voglia di uscire, di incontrare persone, di concedervi qualche momento piacevole. Una bella compagnia vi farà dimenticare anche la routine. 5° posto, Gemelli, siete curiosi, vivaci, con tanta voglia di parlare. Una telefonata, un caffè, un incontro inatteso possono rendere speciale anche questo weekend. 4° posto, Sagittario, avete voglia di movimento, di cambiare aria, anche solo per qualche ora. Musica, amici, una piccola uscita sono gli ingredienti perfetti. 3° posizione, Ariete, l'energia non vi manca, oggi avete voglia di fare, di organizzare, di stare in compagnia, quindi approfittatene per dedicarvi a qualcosa che vi piace davvero. 2° posto, Acquario, giornata brillante, con tanta voglia di novità, di stare insieme agli altri. Un incontro o una piacevole chiacchierata potrebbero regalarvi una bella sorpresa. E al 1° posto troviamo il Leone. Siete voi i protagonisti, buon umore, energia, voglia di condividere sono al massimo. Cercate la compagnia giusta, mettete magari anche un po' di musica, Radio Sorriso chiaramente, e godetevi questo weekend. Siamo così arrivati alla fine, forza e coraggio, perché il maltempo ormai è passato, chissà che torni un po' di sole e non ci siano disastri in giro. Intanto io vi auguro un buon fine settimana, ciao a tutti, ciao Claudio.
0: Grazie a te, ciao Elisa, un abbraccione. Complimenti per i nati del Leone, medaglia d'oro allora per questo fine settimana. E scendendo sino al 12° dei Pesci, l'importante soprattutto, come sempre,

Fino in fondo e siamo arrivati in fondo anche noi per quanto riguarda il viaggio musicale odierno. Grazie a tutti voi cari sorrisini, da Claudio Prospero, per averlo condiviso insieme. Tra poco, a dipingere insieme con voi i colori della musica, ci sarà Antonella. Noi saremo in compagnia domani pomeriggio, nel cuore del pomeriggio, dalle 15 alle 18, naturalmente con lo spazio ben volentieri dedicato, come sempre, a voi con le vostre scelte musicali. Avremo anche il calcio, la Serie A, la Serie B, soprattutto il Vicenza e il Padova che saranno protagonisti. Bene, gli ingredienti ci saranno certamente tutti per un bel sabato pomeriggio da trascorrere piacevolmente insieme. Ci salutiamo con le fise di Daniele Desideri e Cristian Patarini e arriva una perla di cumbia. Buon proseguimento, sorrisini, buona serata.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
11: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
12: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
15: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Sorriso!
16: È il momento di I colori della musica.

E con Fuggente di Davide e i Ragazzi del Sole abbiamo aperto questo pomeriggio i colori della musica di venerdì 11 settembre. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 18 al posto di Carlottina. Ringraziamo il nostro buon Claudio che ha aperto le danze pomeridiane qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a ricordarvi le coordinate per le vostre dediche, le vostre richieste, i vostri messaggi: 345 48 45 5663 per quanto riguarda il messaggino SMS, WhatsApp o Telegram, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. Io aspetto le vostre telefonate e soprattutto venendo qua c'era pieno di nuvole guardando la montagna scure e invece guardando la pianura nuvole bianche, quindi facciamo anche un bel giro meteo per sapere che tempo fa da voi. Fatemelo sapere, intanto proseguiamo il pomeriggio con la musica. Andiamo subito con Roberto Polisano, Portami Via.

La voce di Francesca Mazzucato con Fox Italiano ci porta al primo messaggino. Buon pomeriggio, gentile Antonella. Sono Claudio da Trieste e desidero dedicare a mia moglie Graziella la farfalla di Gianni Dego. Grazie di cuore e buon lavoro. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi. La sentiamo già in sottofondo. Il sogno della farfalla Gianni Dego, tutta per te, Graziella. Una buona serata.

E sulle note di Anna Maria Allegretti con Forte Forte andiamo a salutare Giuseppe da Belluno, che voleva dedicare proprio una canzone bella allegra per augurare a tutti un buon weekend, un buon fine settimana a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Un buon weekend anche a te, caro Giuseppe, e chissà che il tempo ci assista. Andiamo avanti invece e andiamo ad accontentare Christian della provincia di Padova, che chiede una canzone di Igor Chimetto, Una Nuova Luce. Tutta per te, Cristian, un abbraccio.

0: Max De Palma con Compostelas. Questo tango ci ha portato al segnale orario e alla fine della prima parte dei Colori della Musica. Ci risentiamo a tra poco con un piccolo break pubblicitario e dopo riproseguiamo con tanta buona musica. 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736 80 o 81 finale. A tra poco.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.

0: Chiamaci adesso. Radio Sorriso risponde 0423 736 680.
1: Sono le 17 e 3 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In alcuni casi il rinnovo della patente di guida dopo i 65 anni cambia. Sulle patenti di tipo A e B non ci sono modifiche, ma non è così per le patenti dedicate ai mezzi pesanti. Lo indica la nuova direttiva europea sulle patenti, che apre alla possibilità di aumentare in futuro la frequenza dei controlli per gli automobilisti con più di 65 anni. Per numero totale di patenti, le prime posizioni riguardano Lombardia, Lazio, Veneto, con l'aggiunta di Campania e Sicilia. Il mercato dell'ospitalità, centrata sul lusso, in Italia continua ad attrarre i protagonisti della finanza mondiale. È il caso del miliardario britannico Christopher Hone. Attraverso il suo fondo, il finanziere ha investito 636 milioni di dollari, 549,25 milioni di euro, nell'hotellerie di alta gamma del nostro paese, a cominciare da Venezia. Mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia. In concorso Carmi Noor di Ali Asghari e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con Adriano Giannini. Fuori concorso la presentazione di What Love Builds di e con Russell Crowe. Domani l'ultima giornata dell'83esima edizione dell'evento che si tiene al Lido. Si chiuderà in sala grande con l'esibizione di Francesca Michelin. È tutto.
0: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
3: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
10: Sorriso.
11: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Lillo Baroni con L'amore che c'è in me è il brano del mese delle edizioni Galletti Boston, che ha aperto la nostra seconda ora insieme. Ha aperto i colori della musica in via eccezionale in questo venerdì con Antonella fino alle 18 insieme a voi. Vado a ricordarvi i numeri per entrare in contatto con noi: 345 48 45 663 per il messaggino, oppure telefonicamente allo 0423 73 6680 o 81 finale, numero che è stato composto da due amici che ci hanno chiesto due canzoni che adesso andremo a sentire. Andiamo a salutare e ad accontentare Luigi di Treviso, che chiede Le rose bianche direttamente dalla voce di Roberto Tagliani, ma prima invece andiamo ad accontentare Silvana di Castelluccio in provincia di Mantova, che ci chiede una canzone di Lella Blu che sentiamo già in sottofondo. Il titolo è niente. Silvana, un abbraccio forte, un buon pomeriggio e grazie per la chiacchierata.

Roberto Tagliani con le rose bianche, come richiesto da Luigi di Treviso. Una buona serata, Luigi. E da quel di Treviso invece ci trasferiamo direttamente su a Spilimbergo da Paolo, che ci chiede una canzone di Lorenzo Pilat. Ci ascoltiamo insieme a lui, Trieste piena de mar.

Sandrino Piva con Moto Polka, questa polka richiesta da Laura di Cervarese. Una buona serata anche a te, cara Laura, un abbraccio forte. E adesso invece andiamo ad accontentare Zita di Mantova, che mi chiede una canzone. Ci ascoltiamo insieme a lei, la sentiamo già in sottofondo. Un altro amore no, la voce di Dagmar, l'orchestra di Marco Gavioli.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: E operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
9: Sorriso!
0: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
17: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Sorriso!
3: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Il brano del mese delle edizioni Baracca era la voce di Gianni Drudi con L'ultimo clown, che ha aperto anche il nostro ultimo miglio insieme, come dice il buon signor Prospero. E quindi io vado a ricordarvi, dopo di me ci sarà Patrick per altre dediche, altre canzoni. Nel frattempo 345-48-45-663 per il messaggino, oppure 0423-736-680 o 81 finale per la telefonata. Vado a leggervi questo messaggino. Ciao, volevo chiedervi se per favore potete mettere una canzone di Federica Cocco. Grazie mille da Alessandro Valdinon Trentino. Alessandro, ho scelto per te, la sentiamo già in sottofondo, Splendido, dalla voce di Federica Cocco. Una buona serata, Ale.

Franco Bagutti Band con Buonasera Signorina e la voce di Mary Scott alle 17.46. Ormai sento già Patrick che si aleggia nei corridoi della radio e quindi a breve ci sarà il nostro cambio. Nel frattempo andiamo avanti, andiamo ad accontentare altri due amici, andiamo ad accontentare Carla da Bessica con Graziano Cianni e Ciliegia in Fiore, ma prima invece andiamo ad accontentare Bruno di Ormo di Maltellago che ci chiede una canzone di Annalisa Simeoni. Ci ascoltiamo insieme a lui, Zingara. Ciao Bruno!

0: Graziano Cianni con ciliegi in fiore. Io ne approfitto in primis per salutare Patrick. Ciao Patrick, ben
1: Ciao,
0: arrivato.
1: Ciao, come stai?
0: Bene, tutto bene.
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, bello fresco?
1: Bello fresco come una rosa.
0: Ottimo, ottimo. E andiamo anche a ricordare sì, un appuntamento.
1: Volentieri, lo ricordiamo insieme.
0: Domenica 4 di ottobre, dove siamo?
1: Saremo al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine per il pranzo e ballo degli ascoltatori con tutti gli speaker di Radio Sorriso.
0: Tanta allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese.
1: Ci saranno con noi anche degli ospiti, li ricordiamo. Abbiamo
0: Graziano
1: appena ascoltato
0: Cianni.
1: Appunto Graziano Cianni, poi anche Linda Biscaro e Matteo.
0: Con Matteo, e ci saranno anche altri ospiti, ma non ve li sveliamo tutti subito. Curiosi.
1: Bisogna sempre ascoltare Radio Sorriso.
0: Sì, un po' alla volta tireremo fuori qualcosa dal cappello magico del nostro direttore. Bel cappello bianco, grande, lui
1: già le tira fuori, ogni tanto tira fuori la sorpresa, quindi insomma
0: fa sorpresa.
1: Staremo a vedere cosa il nostro buon direttore ci riserva. Questa domenica 4 ottobre.
0: Esatto, il costo è di 42 euro a persona tutto compreso. Per qualsiasi dettaglio ovviamente sul nostro sito internet
1: www.sorriso.it, ricordo sorriso scritto con
0: 3
1: R.
0: per prenotare il vostro posto o comunque qualche delucidazione in merito, io vi rimando al nostro centralone dove i ragazzi sanno darvi tutte le risposte. 0423 7367, quando?
1: In orario d'ufficio, ovviamente.
0: Bravo. In orario d'ufficio, per cui andiamo a ricordare domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere a Tricesimo in provincia di Udine
1: il primo appuntamento autunnale con Radio Sorriso, con il grande pranzo e ballo degli ascoltatori
0: di Radio Sorriso, ovviamente.
1: Certo, di fare il possibile, ma ci sarò, dai.
0: Siamo in due. Io vi saluto sorrisini, vi lascio ovviamente in buone mani, perché con Patrick si è sempre in buone mani.
1: Grazie.
0: E vi do scherzi.
1: Grazie,
0: dovere.
1: Sempre gentilissima nei
0: miei confronti. Per il caffè
1: dopo
0: domani.
1: Andiamo a berlo, dai.
0: Orario di spritz però.
1: Sarebbe ora, sì, è vero.
0: Vi do appuntamento per quel che mi riguarda domani dalle 13 alle 15, sempre insieme, sempre qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. Vi lascio con Paola Fabiani, devo dirmi ti amo. Devi dirmi

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 18 e 3 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
12: Ali migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle a New York che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alla cerimonia commemorativa Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo, una tragedia che per il presidente americano mostrò lo spirito degli Stati Uniti di prevalere, resistere e vincere. Politica in lutto per la scomparsa di Emma Bonino dopo una lunga malattia. Secondo Giorgia Meloni ha rappresentato una voce forte della politica e il governo sta predisponendo per lei esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Ora le riforme, sì, del Senato all'emendamento alla legge elettorale che cancella la soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede che crescano da 1.500 a un massimo di 7.000 le firme che i partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. La Corte federale d'appello della FIGC a sezioni unite respinge reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC il 22 giugno scorso, sentenza che conferma la piena regolarità del voto e nega l'accesso agli atti sulla candidatura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
19: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
18: Difficoltà?
19: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
18: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sorriso.
0: È il momento di cocktail di sera.
10: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E andiamo a ringraziare Lara Agostini Band per averci presentato questo bellissimo brano dal titolo Immagina. E adesso ragazzi, ufficialmente vi do la buonasera. Buon venerdì 11 settembre, sono le 18:11, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 su Cocktail di Sera, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso vi ricordo anche i numeri di telefono, il 345-48-45-663 per mandare i vostri messaggini via WhatsApp con la vostra bella dedica richiesta, oppure telefonatemi allo 0423 736 680 o 736 681. Detto questo, andiamo a salutare gli amici che già hanno scritto via WhatsApp. Salutiamo anzitutto l'amico Plinio di Resana che mi ha telefonato. Ciao Plinio, un abbraccio a te, e andiamo ad ascoltare una bella canzone con Pietro Galassi dal titolo La Farfallina che mi hai richiesto. E poi accontenteremo l'amica Enrica di Treviso che oggi ha fatto un intervento. Quindi ti facciamo tanti auguri di buona guarigione, carissima Enrica, ti abbracciamo forte, mi raccomando rimettiti presto. E tu ci hai richiesto una bella canzone di Omar Codazzi dal titolo Amore e Gelosia. La stessa canzone la dedichiamo all'amica Gianna di Treviso che purtroppo mi ha richiesto l'Alleluia ma è già passata oggi, quindi carissima Gianna ti dedico anche dedichiamo anche a te la prossima canzone che andremo ad ascoltare con Omar Codazzi, Amore e Gelosia. Intanto ci ascoltiamo La Farfallina con Pietro Galassi. Plinio, eccola qua, tutta per te, La Farfallina, una bella cumbia.

0: Amore e gelosia con la voce di Omar Codazzi per l'amica Enrica di Treviso e per l'amica Gianna, anche lei di Treviso. Un abbraccio grande ad entrambe da parte mia e da tutti gli speaker di Radio Sorriso. Grazie per essere all'ascolto della radio più giovane che mai, in compagnia, ripeto, del vostro Patrick fino alle ore 20, appunto per accontentare le vostre belle dediche richieste in questo venerdì 11 settembre. Vado a salutare ovviamente anche un grande amico della provincia di Brescia, in questo caso di Castel Covati, l'amico Angelo e la moglie Egle, che dice buon pomeriggio signor Patrick, solo per un saluto e buon lavoro sempre in ascolto. Un abbraccio a voi, grazie per ascoltarci sempre con tanto tanto affetto, grazie. E adesso andiamo a salutare chi? Andiamo a salutare l'amica Flora di Brescia. Ciao Flora, io ti mando un abbraccio, grazie per la tua bella telefonata. E adesso vi ricordo anche un bel appuntamento, che il Circo Magico vi invita ad uno spettacolo imperdibile. Venerdì 18 settembre a Belluno è la serata speciale con Radio Sorriso al circo di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Non perdetelo e prenotate il vostro posto gratuito chiamando il nostro centralino allo 04237367. Circo Magico in via dell'artigianato a Carossa Belluno, biglietti disponibili per gli spettacoli del 18 settembre alle ore 17 o alle ore 21. Scegliete un po' voi quale orario, in quale orario volete assistere a questo meraviglioso spettacolo del 18 di settembre a Belluno con il Circo Magico di Tyler Martini. Mi raccomando, è offerto tutto da Radio Sorriso. Prenotate il vostro posto gratuito chiamandolo 04237367. E a proposito di circo, andiamo ad ascoltare Roberto Tagliani con il Pagliaccio dell'Allegria e poi accontenteremo l'amica Nadia di Treviso con Io ti penso con Marianna Lanteri. Intanto ascoltiamo il Pagliaccio dell'Allegria per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: Accendono le luci su di me, inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia di questo circo.

0: della malinconia.
1: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
0: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
13: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Sorriso.
14: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: E andiamo a ringraziare anche le edizioni Sa Project che ci hanno offerto il brano del mese con la voce di Pamela e l'orchestra di Daniele Cordani, questo Mojito. Mojito, ragazzi, il Mojito è un cocktail prettamente

Questa grande colonna sonora, nuovo Cinema Paradiso con Alvio ed Elena su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Abbiamo accontentato l'amica Francesca della provincia di Padova che ce l'ha richiesta. Ciao Francesca, un abbraccio anche a te, grazie per ascoltare Radio Sorriso nelle tue ore della giornata. E adesso vi porto un po' nella tradizione della musica da ballo. Voglio farvi ascoltare questo bel valzer con la voce di Patrizia. Arriva le Mondine e poi arriverà anche la celebre mazurka variata. Intanto un po' di liscio, un po' di tradizione qui su Radio Sorriso, che non guasta mai perché è la radio delle grandi orchestre italiane. Pronti a tempo di valzer, Patrizia, per voi le Mondine.

ci siamo ballati anche il giro di Liscio qui su Radio Sorriso, prima con Patrizia Lemondine e poi con la celebre mazurka variata e la fisarmonica di Walter Losi. Sono le 18:52 minuti con il vostro Patrick per un'altra oretta qui su Radio Sorriso a tenervi compagnia in cocktail di sera. Vi ricordo anche i numeri, il 345-48-45663 per le vostre richieste tramite WhatsApp, oppure telefonatemi allo 0423-736-80 o 736-681, come hanno fatto l'amica Fiorella di Villafranca in provincia di Verona, che vado a salutare. Lei, insomma, lei e tutta la sua numerosa famiglia, pensate che sono in 17 in famiglia, quindi è una famiglia grandiosa, tanta brava gente, quindi vi abbraccio a tutti quanti. Ciao Fiorella, un abbraccio anche a te. E poi salutiamo la mitica Norma di Noale, che stasera ha una cenetta con i fiocchi da mangiare. Complimenti Norma, un abbraccio, grazie per ascoltare sempre Radio Sorriso, e adesso puoi mangiare tranquillamente. Poi un saluto lo mando a Dina e Solidea di Rodeano Alto, le grandi amiche del Friuli, e per ultimo vado a salutare l'amica Marina e l'amico Mauro di Paese, che ci hanno richiesto la prossima canzone che andremo ad ascoltare, Rossella Ferrari e i Casanova, con uno dei suoi ultimi grandi successi dal titolo Sei la fine del mondo. Per te Marina e Mauro, gli amici di Paese, con un bacio e un abbraccio. Rossella Ferrari e i Casanova per voi.

0: state ascoltando Cocktail di Sera. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
0: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Sorriso!
1: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 19 e 4 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A New York, cerimonia di commemorazione per il 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, durante il quale quasi 3.000 persone morirono. Donald Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Secondo il presidente, la tragedia mostrò lo spirito americano di prevalere, resistere e vincere. In Italia, ora dove la politica è in lutto dopo la scomparsa dopo una lunga malattia di Emma Bonino, il governo sta predisponendo per l'ex ministra parlamentare e commissaria europea a esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Mattarella, secondo Giorgia Meloni, ha rappresentato una voce forte della politica. Le riforme, ora il leader dei 5 Stelle Conte da Campobasso chiede al presidente Mattarella di bloccare la norma sulla raccolta di firme per le piccole formazioni politiche costruite a secondo l'ex premier per tutelare la casta. Conte definisce la norma introdotta oggi dal Senato una vergogna. Dall'estero, nuovo lutto per la famiglia reale norvegese a pochi giorni dalla scomparsa di re Harald V. La principessa Astrid, sorella maggiore dell'ex sovrano deceduto, è morta oggi all'età di 94 anni. Torniamo in Italia. Respinto dalla Corte federale d'appello della Federazione Italiana Gioco Calcio il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza il 22 giugno scorso, presentato da Renato Miele. La sentenza conferma la piena regolarità del voto. Il calcio giocato, l'anticipo tra Venezia e Fiorentina apre questa sera il programma della quarta giornata in Serie A. Sulla panchina viola torna Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Al Penso si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGcom24.
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Non son degno di te, canta Renato e gli amici, per l'amica Anita di Maiano. Ciao Anita, io ti mando un abbraccio grande, so che sei timida, non vuoi telefonarmi, ma telefonami pure, io ti voglio sentire la tua voce. Mi ha detto la tua amica Rita, insomma, di dedicarti questa bella canzone perché a te piace tanto. Insomma, Anita di Maiano, telefonami allo 0423736680 e non aver paura perché non ho mai mangiato nessuno, mi raccomando. Ciao Anita, ti mando un abbraccio e questa canzone era tutta per te, anzi tutta per con tanto tanto affetto, ecco, insomma, dai, rompiamo un po' il ghiaccio così non sei più timida, chiamami pure, mi raccomando. E poi andiamo a salutare l'amica Maria di Marghera. Ciao Maria, io ti mando un abbraccio e un bacio, grazie per la telefonata e per il saluto che mi hai fatto, un abbraccio anche a te. Andiamo adesso a salutare l'amica Dina di Rodeano, che mi ha mandato la fotografia del piatto che ha fatto Solidea in questi giorni, un bel piatto, ve lo specifico un po', che vi do un po' di dettagli, ecco. Allora, ha fatto praticamente delle melanzane grigliate con fatte tipo pizzetta con il pomodoro sopra e la mozzarella. Devo dire che ci sta bene come spuntino, è veramente anche come un aperitivo, diciamo, è veramente un piatto bellissimo e anche deve essere veramente buono. Grazie Dina per avermi inviato questa bella foto del piatto che ha fatto Solidea. Ricordiamo che è una grande cuoca ormai, brava Solidea, un abbraccio grande anche a te. E poi salutiamo gli amici Desi e Alessandro di Mira, che dicono: vorremmo ascoltare una canzone di Daniele Cordani. Un saluto a tutti voi. Io, carissimi, vi accontento subito con questa bella canzone, una bella cumbia di Daniele Cordani dal titolo Paradise Angel. L'ascoltiamo subito su Radio Sorriso, per voi la radio più giovane che mai. Però intanto segnatevi queste tre date: 27, 28, 29 novembre, perché poi ve ne parlerò. Restate in ascolto, perché parleremo di questo bel viaggio che andremo a fare in tre giorni in Slovenia, 27, 28, 29 novembre. Poi ve ne parlo, intanto ci ascoltiamo questa bella cumbia con Daniele Cordani, Perdesi e Alessandro di Mira.

Ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso, sono le 19:21 minuti in questo venerdì 11 settembre con il vostro Patrick in questo cocktail di sera. E andiamo ad accontentare adesso l'amica Marilena e l'amico Adelio di Oriago di Mira, che ci hanno richiesto una bella canzone di Gianni Dego. Io vado in allegria perché ho scelto questo bel cia cia cia, un grande cia cia cia famoso di Gianni Dego dal titolo Zacchete. E poi accontenteremo l'amica Sonia di Conegliano con un bel tango dal titolo Fuego, Roberto Scaglioni e Edmondo Comandini. Intanto ci becchiamo questo bel cia cia cia. Allora, pronti che si parte, ragazzi? Gianni Dego per Marilena e Adelio, eccolo qua, Zacchete. E poi, cara Sonia, è il tuo turno con Fuego, il tango.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delex.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delex.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
14: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Sorriso.
15: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per averci presentato il brano del mese, La vita è bella, con Paola Fabiani.

Tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled. La quota di 459 euro per persona è in camera doppia e comprende appunto il viaggio in pullman con partenza da Padova e i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Ve li elenco anche: sono Verona, Treviso, Castelfranco, Vicenza, Mestre, Noventa di Piave, Conegliano, Pordenone, Porto Gruaro, Udine, Palvanova e Trieste. Poi ci saranno due notti in hotel, hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, la visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena. Due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex, tanti ospiti a sorpresa, tra cui Manuela Recchia, e poi la mitica tappa al casinò per chi volesse appunto tentare la fortuna. L'accompagnatore dell'agenzia sarà con noi e compresa nel prezzo c'è anche la polizza sanitaria. Per informazioni telefonate in orario d'ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 allo 0423 7367. Ringraziamo vivamente anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico di questo bellissimo Ballando in Slovenia 27, 28, 29 novembre, un itinerario appunto nel cuore della Slovenia natalizia. Mi raccomando, per tutte le informazioni 0423 7367, in orario d'ufficio e anche per prenotarvi. Adesso andiamo ad accontentare un'amica, l'amica dell'altopiano di Asiago, l'amica Maria Di Gaglio, che ci ha richiesto una bella canzone di Davide Montali dal titolo Baciarti a mezzanotte. Allora pronti, ci baciamo tutti ragazzi su Radio Sorriso insieme a Patrick fino alle ore 20 in questo cocktail di sera.

Ragazzi, che atmosfera qui su Radio Sorriso con il sax del maestro Fiorenzo Tassinari, questo Porfirio Rubirosa, tempo di valzer lento. E adesso andiamo a leggere un messaggino che ci è arrivato adesso dall'amica Lara di Trieste. Dice: ciao, sono Lara da Trieste, vorrei sentire per cortesia il brano L'anno che verrà, perché per me settembre è già tempo di bilanci, quindi diciamo che non ho passato un anno bellissimo, tra problemi lavorativi, di salute, malanni vari, insomma. Ma per fortuna il grande caldo che mi aveva indebolito è passato e allora mi sento fisicamente meglio. Allora, carissima Sara, noi ti auguriamo veramente il meglio per l'anno che verrà, come hai richiesto tu, che sia un anno splendido, visto che hai tirato un bilancio un po' in negativo per quest'anno, però noi ti auguriamo che l'anno prossimo sia veramente il migliore per te e ci auguri una buona serata, e noi l'auguriamo ovviamente anche a te, cara Lara. Arriva l'anno che verrà con Andrea Scala, tutta per te, ascoltala e che sia di buon auspicio, mi raccomando, forza, sempre forza e guardare avanti, mai mollare. Ciao Lara, un abbraccio grande e vi ricordo che sarò qui fino alle 20 per tenervi compagnia. Ci ascoltiamo questa bella canzone, L'anno che verrà, con Andrea Scala.

E queste sono le novità di Marco e il clan Una Come Te, questa bella canzone. Adesso veloci, veloci, perché siamo addirittura d'arrivo, abbiamo le ultime due richieste da accontentare. L'amico Mario di Venezia che mi ha richiesto una canzone del Volo dal titolo L'amore si muove, e poi accontenteremo anche l'amico di Spilimbergo che desidera ascoltare una canzone di Michele Maisano e dedicarla a tutti gli amici di Radio Sorriso e alle sue ascoltatrici da parte di Daniele di Spilimbergo. Allora ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio veramente di cuore, grazie per i bei messaggi, per le belle telefonate che ho ricevuto questa sera, vi do appuntamento a domani sera dalle 18 alle 20, sarò qui appunto a tenervi compagnia sempre con Cocktail di Sera. Ciao dal vostro Patrick, accontentiamo le ultime due richieste e a domani sera, ascoltate sempre Radio Sorriso, mi raccomando, ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
5: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo All you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.it.si.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Sorriso.
12: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
13: Sono le 20 e 5 minuti.
14: Radio Sorriso Meteo.
15: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento nelle regioni settentrionali, a cominciare da quelle di nord-ovest, ancora un po' di variabilità nord-est con la possibilità di qualche ultimo residuo acquazzone all'estremo nord-est, in vista comunque di un fine settimana con condizioni meteo buone. Sì, qualche nuvola si farà vedere soprattutto questo sabato mattina, ma senza particolari conseguenze. Da segnalare però un po' di vento sull'alto Adriatico e poi temperature molto frizzantine di notte a primo mattino con minima anche sotto 20 gradi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
20: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
11: Sorriso.
14: Radio Sorriso.
21: Più giovane.
14: Più giovane.
21: Più giovane.
14: Più giovane che mai.

0: Buttatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Sorriso!
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
13: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Sorriso!
14: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
15: Certo, le mie mani.
14: Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
15: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
14: In compagnia di Alex.

Irma ha iniziato in maniera molto romantica stasera, con questo Amore Bello e Francesco dei Rodigini. Ben ritrovati, cari sorrisini, buon venerdì dal vostro Alex. Abbiamo iniziato con Amore Bello, un brano di Claudio Baglioni del 73, dall'album Gira che ti rigira Amore Bello. Il brano racconta la fine di una storia d'amore. Lei sta per partire e lui vive con dolore l'ultimo momento insieme, cercando di nascondere però la sofferenza. È una ballata malinconica sull'addio, sul ricordo di un amore bellissimo e sull'impotenza di fronte a una separazione purtroppo inevitabile. Amore Bello, l'abbiamo ascoltata con Francesco dei Rodigini. Aumentiamo un po' il ritmo, andiamo adesso col brano che vinse il Festival di Sanremo nel 2023. Forse avete già capito che sto parlando di Marco Mengoni con Due Vite. Un brano che parla del rapporto più intimo, quello con se stessi, mettendo in parallelo la parte razionale e quella emotiva e inconscia. Racconta anche gli errori e le esperienze come occasioni di crescita. Due Vite è una ballata intensa e introspettiva che invita ad accettare ciò che siamo, vivere pienamente il presente e andare avanti senza rimpianti. Noi l'ascoltiamo con Rossella Ferrari e i Casanova, Due Vite, se questa è l'ultima, tutta per voi qui a Sorriso Grandi Firme.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

La grande voce di Marianna Lanteri con l'adagio di Albinoni, anno 1958, musica classica, stile barocco per archi e organo. Un brano lento, solenne e malinconico che trasmette dolore, nostalgia e profonda intensità emotiva. In breve, è una musica drammatica e struggente, spesso associata a momenti di tristezza, addio e riflessione. È conosciuta come Adagio di Albinoni, ma in realtà è una composizione di Giazzotto, ispirata, secondo il suo racconto, a un frammento di Albinoni. Quindi facciamo il plauso a Renzo Giazzotto, che pubblicò questo brano nel 1958. Brava la nostra Marianna Lanteri con l'Adagio. Proseguiamo ancora romantici con Mattia Agostini, ascolteremo un brano di Achille Lauro del 2025, brano che arrivò settimo al Festival di Sanremo. Sto parlando di Incoscienti Giovani, una ballata pop intensa e nostalgica che racconta un amore giovane, intenso e tormentato, vissuto da ragazzi fragili e pieni di problemi che trovano nell'amore una forma di salvezza. È ispirato a una storia vera, una canzone sulla giovinezza, l'amore e la fragilità vista con nostalgia e grande consapevolezza. Incoscienti Giovani, arriva Mattia Agostini, sempre qui a Sorriso Grandi Firme.

Grande allegria con Rosy Velasco, i Bandiera Gialla, Para toda la vida, questo bel cia cia cia del 2001 targato Marcela Morelo. Brano che parla di un amore profondo e duraturo, del desiderio di condividere la vita con la persona amata. Una canzone romantica, appassionata, dedicata alla promessa di amarsi per tutta la vita. Questo brano ci piace tanto, come il messaggio che lancia proprio questa canzone. Complimenti a Rosy Velasco e i suoi Bandiera Gialla. Chiudiamo in maniera romantica e riflessiva il nostro appuntamento del venerdì sera di Sorriso Grandi Firme. Lo facciamo con la voce di Omar Lambertini e un brano di Simone Cristicchi. Sto parlando di Quando sarai piccola. Anno 2025, brano presentato al Festival di Sanremo, una ballata pop intima ed emozionante, dove il protagonista racconta il rapporto tra un figlio e la madre che invecchia e diventa fragile, con un delicato ribaltamento dei ruoli. Sarà il figlio a prendersi cura di lei come lei aveva fatto quando lui era piccolo. È una canzone dolcissima e commovente sull'amore familiare. Il testo che passa la fragilità e la gratitudine verso una madre. Ascoltatelo con noi in questa bella versione Kizomba con Omar Lambertini, Quando sarai piccola. Io vi rinnovo l'appuntamento a lunedì, ma saluto anche gli amici che ci seguono sempre numerosi il sabato notte dalle 21 alle 22 con la replica degli appuntamenti del lunedì e di questa sera. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso. Ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.
2: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 17,91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17,91.
7: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Sorriso!
10: Cari amiche!
11: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
12: Sono le 21 e 4 minuti.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
15: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
16: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Permesso? Bella grigliata, e che bella terrazza!
18: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
17: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
18: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
17: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. e affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
21: Sorriso.
22: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
1: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
0: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: vostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22:06.
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Libero fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sorriso.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
8: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: È mezzanotte e due minuti.
4: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio Sorriso. Note musicali notturne.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polca.

0: È l'una e un minuto.
1: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso pensato per tutti.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: O cigano dall'aria triste appassionato, che fai piangere il